0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4 e 32 minuti.
1: Non voglio farti la predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

0: con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che faccia?
1: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A so come io mica so comunista così sa, so comunista così!

We're not here.

0: Non lo so, forse... Però tu, scusami, ma tu secondo me... sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
1: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
0: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Eh? Si è pentito?
1: Non lo so, voleva ma dopo pochi giorni si impiccò.
0: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre. Non hai capito niente, calzone di cuoia. No, il porco spino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo. Date al porco spino ciò che è del porco spino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si impiccò.

Pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito.

E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. A questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

0: Continui. Continui a suonare.
1: Non sono Frosciune, non mi chiamo Fri Fri, sono Commissario e ti faccio un culo così.

Oggi su Radio Ciroma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calipso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calipso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali. That blood melody is only for Lamar.

De, mi sedeo, c'è Calipso, ho già colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio Ciroma. Su Radio Ciroma, colazione Calipso.

ho detto tutto. Beh, questo libro mi piace, adesso vi dico le cose come stanno. Intanto perché non so, perché lo abbiamo fatto tu, io, Federico, Sergio, Elvira, Giancarlo, un sacco di altra gente, lo abbiamo fatto con una specie di affetto particolare nei confronti di questi 40 anni, nei quali non abbiamo fatto un cazzo. Questo è il punto, noi abbiamo passato la nostra vita a non fare niente, questo è il messaggio è questo. Poi la questione è più sfumata, naturalmente, abbiamo lavorato come pazzi in questi 40 anni, ma non abbiamo lavorato mai, abbiamo agito, goduto, inventato, parlato, ricordato, dimenticato, abbiamo fatto un sacco di cose e essenzialmente non abbiamo lavorato. Questo è il messaggio che abbiamo da lanciare all'umanità. Piantatela di piagnucolare così, non c'ho il lavoro, non c'ho il lavoro, ma chi se ne frega? Il punto è esattamente questo, del tuo lavoro non ce n'è più bisogno, l'hai capito sì o no? E dunque abbiamo diritto a tutto, e dunque abbiamo diritto ad un salario in cambio di niente, perché questo è la superstizione, questo è il cancro, questo è il disastro, che ci siamo fissati sull'idea, senti come abbaiano quelli, ci siamo fissati sull'idea che si tratterebbe di lavorare, se no non si magna. Ecco, questo è il libro che vi spiega che non ce n'è più bisogno, che adesso è vacanza, per sempre, a casa, a casa.

0: thank you. Yeah, it's good to see you.
1: E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa.

e si crede il padrone del cielo. In secundis, Anabulione, che si crede il padrone della terra. E per ultimo, Alboio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo.

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccola, ti ho portato la quaglia.
2: La quaglia? No.
0: Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Ecco, ma non è che corruzione questo?
3: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No. Dammi qua. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
3: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto,
3: Liuzzi.
1: Giusto.
3: Siamo convinti?
1: Sì,
3: siamo convinti.
1: Sì.
3: Dammi qua.
1: E non è che
3: te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'83%.

possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

Io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel comune di Genova. Il comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

burro verde sperlucente. Qui non si vide mai roba inquinante. Siamo gente felice e stracontente. Non abbiamo bisogno mai di niente.

ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: Tirate molto bene.
1: Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore. E un Winchester è l'arma più adatta.
0: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrastosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Ma emarginazione dovuta anche a comportamenti desueti diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.

ricordo tua incontrata, eri là con tuo fratello e gli amici al bar Leonetti, quello di Camigliatello. Ti guardavo, mi guardavi e non dicevamo niente, ma era come stare solo in mezzo a tutta quella gente.

panellanca portachiana, e pu senza la giuerno mi l'hai fatta sana sana. Tutti quanti ho addimannato ad amici e conoscenti, e stupenda, magra, bruna, gli occhi azzurri risplendenti.

cominciò il ricevimento ai cappuccini a Carolei. Fu una festa eccezionale, arrivò persin Chiappetta che ci fece sbellicare con qualche barzelletta. Quel che avvenne dopo un po' lo potete immaginare, se è difficile però ve lo posso raccontare. Sì, l'amore certo è bello, ma non c'è

decennio ormai passato, ero sangue masucato. Tu con mamma te c'è figli, meglio se cresci a conigli. Questa vita non è vita, era meglio a malavita. A quest'ora me beato, già mi abbiano sparato. Ma la vita è bella sempre, non bisogna disperare. Voglio a tutti dimostrare che non vi servo rancore.

anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

Un'isca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa no.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 42 minuti.
1: Cioè, come vedete, anche in questo racconto o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
2: Anagoli, da che? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'è la spada da poco!
3: 1, 2, 6, 3, 4, 5, 7...

0: dictator.
1: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
2: Nonna do zizi.
3: Sostieni Radio Ciroma
4: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
0: Ah!
5: E la bavata, la bavata,
3: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
6: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
0: 105.7 e Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie,
1: prego.

0: c'è un uomo che ha trasformato la fragilità in forza, il dolore in consapevolezza e la bellezza in un linguaggio universale. Questo uomo è il banchiere invisibile.
1: Dove adesso c'è solo morte e distruzione, il banchiere invisibile vede una nuova e bellissima città piena di negozi e divertimenti.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.
2: Il banchiere invisibile è alimentato dai dimenticatori, dagli imprenditori della Silicon Valley e dai telegiornali.

zitti, pazzo, senti una radio. Radio Ciroma è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzz, assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso, quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui.
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, faca.

0: because you must pay for the lonely nights.
1: 89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone. Alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

0: vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
1: Da chi?
0: Dallo charcutier alla cantonata.
1: E chi è questo charcutier?
0: Il pizzicagnolo, il salumiere.
1: Il casatuoglio?
0: E
1: parla chiaro.
0: Il bottegaio.
1: Oh.
0: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare un chilo e mezzo di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
1: Pasqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
0: Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
1: Salsiccia?
0: Con la salsiccia.
1: Sì.
0: Ti fai dare un chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quello c'è la macchina trita carne, piglia la pelle, l'infila, trrr-ta-ta, te la fa davanti a te. Chiaro? Oh, e poi rimaniamo così, asciutti asciutti. Solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
1: Uova? Sì.
0: Sì. Allora, 10 uova. Tu le vuole, mangi?
1: Me le dai, me le mangio.
0: Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresche, te le pigli. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli. Se no, desisti. O che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori, di rimpetto, dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante, assicurati che sia gragnano, tu lo assaggi, se è frizzante lo pigli, se no...
1: Desisto.
0: Desisti. Sì. Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino, pigli 2 sigari, uno per te e uno per me, e il resto me lo porti, va?
1: Oh, Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
0: Che c'entra il paltò di Napoleone? C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Concetta.
1: Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier... Con questo paltò, quello mi piglia a calci

Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

0: Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici? E anche con le previsioni meteo?
1: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Buonasera, sono la signora Jones. Volevo dire, sono solo io. Cioè, non l'avete notato anche voi l'altro giorno? Qua, un gruppo di ragazzini, anche femmine sa, ha dato fuoco a un barbone, qua, alla stazione. La settimana prima, non qua, ma quasi, un gruppo di maschietti ha violentato una compagna di scuola. Tutte e due le volte hanno detto che era per ridere, una cosa da divertirsi, uno scherzo. Ma volevo dire, sono solo io. O l'avete notato anche voi? L'avete notato? Beh, grazie, grazie. Vi ascolto alla radio.

uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.

people e tu sai che sei vicino a un beat, anzi vicino a un beat. A Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sempre qua. Stasera ne vediamo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori di

la Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Chucho.

Bielsa.

0: 나 지퍼 컵 때문에
1: 못해요.
2: 세 all'ascolto di Radio Ciroma.
3: Radio Ciroma
2: te le suona. www.ciroma.org.
3: Radio Ciroma 105.7.
2: Rumori nell'etere cittadino.

Junk, turn you on vegetable. It's free, see?

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Ma... mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: Non
1: la... Non zero.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: Ah, la maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella lettorina?

0: fagiolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
0: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
1: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
0: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso, non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto?

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: Sai di...
1: Salata?
0: Saliva?
1: Saltandola! Sangue da...
0: Sanguinosa? Saturata? Saziare? Scaldandole? Scambiandosi? Scendela? Schiusele? Schiuma? Sciogliere?
1: Scivola dentro?
0: Scivola via? Scivolosa? Scoprire?
1: Segnandola?
0: Sei entrata sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi, sentele senza forza,
1: senza le, separandole.
0: Se ti fa male, se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando, ti appoggia sul, si apre e si arresta, si schiude, si contrae, si curva, si gira,
2: silenziose,
1: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
1: smarrita,
0: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci,
1: solletica,
0: sollevandola, solo con,
1: solo nel,
0: soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando,
1: spaccata,
0: spalle in,
1: spasimare,
3: spingendo, spinta verso, sporgendo, la spossata, spremendo, staccata,
0: si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su,
1: incando,
0: sudate,
1: sugli occhi,
0: sulla pelle, sul ventre, su pi,
1: svanire,
0: svegliandosi, svelta nel, svestita,
1: svuotala.
0: Sai di
1: salata,
0: saliva,
1: saltandola,
3: sangue da sanguinosa, saturata, saziare,
0: scaldandole, scambiandosi,
1: scendela, schiusele, schiuma,
0: sciogliere,
1: scivola dentro,
0: scivola via,
1: scivolosa,
0: scoprire,
1: segnandola, sei entrata sempre meno,
0: sempre più sensibile, sentela, sentendosi, sentela senza forza, senza le, separandola, se ti fa male, se ti muovi,
1: respiri seta, desfinendosi,
0: fiorare,
1: sgusciando,
0: ti appoggia sul, si apre,
1: si arresta,
0: si chiude, si contrae, si curva, si gira,
2: silenziose,
1: si riempie,
0: si schiude, slacciata,
1: slargando,
3: smarrita,
0: smuove, sobbalza,
1: soffice, sognando,
0: soggiaci, solletica, sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa al, sospinta, sospirando,
1: sospiri, sottile,
0: sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando,
1: spaccata,
3: spalle in, spasimare, spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi,
0: stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola,
1: strambata,
0: stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva,
1: succhiando,
0: sudate sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina,
1: svanire,
0: svegliandosi, svelta, svestita,
1: svuotala.

Ecstasy International ti invita alla rappresentazione finale. Vladimir e il teatro maledetto. Un gioco adatto alle grandi comitive e a chi non teme le forti emozioni. Ehi, c'è puzza di gas ed è pieno di scarafaggi qui. Forza con i reparti speciali e gli insetticidi. Non si scherza. Non è un gioco. Con Vladimir e il teatro maledetto. Dillo ai tuoi amici. www.ecstasy.com

vi ho fatto sentire un po' di Thelonious Monk subito dopo la nostra sigla Jala. Questa è 50 Second Street 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, ed eccoci qui al consueto appuntamento con, per quanto riguarda jazz affini, tutte le ultime uscite del genere. E siamo in diretta dagli studi di una sempre più disastrata e fatiscente piazzetta Toscano, in un sempre più disastrato e fatiscente centro storico, ma noi indomiti resistiamo qui proprio per non far dimenticare l'importanza di questo posto, del centro storico di Cosenza, e ovviamente di Radio Ciroma, che da 36 anni continua a trasmettere per voi. Le energie vengono un po' meno, l'età avanza, ma noi siamo ancora qui tuesti e non ci arrendiamo, continuiamo, così come continua 50 Second Street, arrivata alla 22ª puntata per questa stagione, ogni settimana o quasi a proporvi le ultime uscite per quanto riguarda jazz e tutto quello che mi va di inserire in questa categoria, in questo macro genere.

quindi direi, dopo questa introduzione un po' piccata forse, ve ne chiedo scusa se vi può aver urtato, però direi di cominciare con il primo pezzo di questa puntata. Non dimentichiamo che questa è una trasmissione unicamente musicale, però fa già farvi ascoltare roba che non vi fa ascoltare nessun altro, direi che è una bella presa di posizione. E soprattutto non vengo pagato per questo, come tutti noi di Radio Ciro. Dicevo, primo pezzo di questa puntata abbiamo Kazuki Yamanaka, un sassofonista giapponese che ha pubblicato il suo terzo album da band leader, l'ha registrato a New York in un'unica giornata. Forse le finanze non permettevano di stare di più, o forse il risultato è stato così soddisfacente da farsi bastare anche un solo giorno. Ha pubblicato l'album Humanity, che poi ha registrato l'album Humanity, che poi è stato pubblicato da Whirlwind Recordings il 1 maggio 2026. Un album caratterizzato da una rigida disciplina compositiva che però si lascia ampi spazi di improvvisazione anche collettiva. E tra l'altro Yamanaka stesso ha dichiarato che, nonostante sia il terzo album, questo Humanity rappresenta forse il primo lavoro in cui ha effettivamente raggiunto un senso di sé pienamente consapevole, dove è successo esattamente quello che voleva. La critica, andando a leggere un po' articoli vari, ha lodato la chimica del quartetto, quindi Yamanaka al sax, e poi abbiamo figure di spicco della scena jazz newyorkese, quindi Cameron Brown al basso, Russ Lossing al piano e Billy Mintz alla batteria. Hanno registrato parecchi album insieme, ma anche come singolarmente. Sono proprio dei session man stagionati e pienamente affidabili. Come dicevo, un album che è stato registrato in un'unica giornata, e questo Humanity è un album jazz nel vero senso della parola, un jazz assolutamente moderno, però proprio che risponde agli stilemi, risponde alle caratteristiche tipiche del genere. Non a caso l'ha registrato proprio a New York, quindi era difficile spostarsi tanto da quel genere. Un bel album, un album ostico assolutamente, un album che piacerà magari agli ascoltatori quelli più hardcore per quanto riguarda il jazz, non gli ascoltatori di hardcore. È un album che va ascoltato con attenzione, perché presenta momenti molto particolari, momenti di improvvisazioni collettive, momenti più intimi e più rarefatti, ma anche momenti più ritmati, come quello di Inner Space, il pezzo che vi faccio ascoltare. E allora, senza perdere altro tempo, visto che ho parlato oggi, sto parlando veramente tanto, ci andiamo ad ascoltare dall'album Humanity, Kazuki Yamanaka, Inner Space.

e abbiamo sentito il sax soprano di Kazuki Yamanaka con Inner Space dall'album Humanity, pubblicato da Whirlwind Recordings il 1° maggio 2026. Siamo qui sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, e questa è 52nd Street. E dopo aver ascoltato quindi un giapponese, Kazuki Yamanaka, nonostante abbia registrato a New York, adesso ci spostiamo di sempre, rimaniamo negli Stati Uniti, ma ci spostiamo in Indianapolis e ci andiamo ad ascoltare lo Shonin-Boden Large Ensemble, un ensemble di 17 elementi composto prevalentemente da musicisti freelance appunto di Indianapolis, proprio della città principale dell'Indiana, e guidati dal sassofonista e compositore Shonin-Boden, che in questo caso si diventa anche un direttore d'orchestra, diciamo di ensemble, 17 elementi, un suono veramente quasi orchestrale vista la larghezza di questo ensemble. Ovviamente non è proprio un'orchestra, però il suono è veramente potente per questo album, che si intitola Uncharted Realms, pubblicato da Outside Music sempre il 1° maggio 2026. Dicevo, è un lavoro che espande le sonorità del debutto di questo ensemble, che è stato Communal Arts, e mescola arrangiamenti classici da big band con tessuti jazz moderni e molto, molto epici, molto, molto emotivi, una forte personalità emotiva all'interno di questi brani, alcuni brani dei quali diventano delle vere e proprie suite, nonostante le durate non siano lunghissime, tranne un pezzo di 11 minuti, gli altri si attestano tra i 4 e i 7 minuti. È un album che è descritto come un invito a immaginare nuove possibilità, ecco ovviamente le note di copertina, riflettendo temi di connessione, speranza e sicurezza. È un album che è caratterizzato quindi, oltre da queste melodie molto solenni, anche da metri abbastanza complessi, quindi ritmi abbastanza complessi, influenze che spaziano da Philip Glass fino a Stravinsky. Ed è vero quello che vi ho appena letto, perché ci sono davvero queste una sonorità, è un progetto sicuramente molto ambizioso e devo dire anche abbastanza riuscito. Io vi faccio ascoltare il pezzo The Gentle Giant, un pezzo che è costruito su un pattern in 6/4, e quindi sempre per parlare di questi metri un po' più complessi rispetto al classico 4/4, e quindi senza perdere ulteriore tempo ci andiamo ad ascoltare lo Shonin-Boden Large Ensemble dall'album Uncharted Realms. Noi ci ascoltiamo The Gentle Giant, Shonin-Boden Large Ensemble.

The Gentle Giant, pezzo contenuto nell'album Uncharted Realms di Shaunin Bodden, dello Shaunin Bodden Large Ensemble. Questo, dicevo, ripeto, ensemble di 17 elementi guidato dal sassofonista compositore Shaunin Bodden. Album molto interessante, piacevole da ascoltare, magari leggendo qualcosa. È un bell'album questo The Gentle Giant, sicuramente, ripeto, un'opera più orchestrale, quasi classico come genere, musica classica, però che, ripeto, non manca dei momenti più jazz, e soprattutto è caratterizzato da questi metri più complessi. Abbiamo ascoltato un 6/4, quindi c'è qualcosa di un po' diverso dal solito. E detto ciò, qui su 50 Second Street, sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo tratto da un progetto molto importante. Lui è Alabaster de Plume, che ha pubblicato per International Anthem il 5 maggio, quindi proprio due giorni fa, altieri, l'EP Their Children of Our Children, I Knew. Epilogo quindi. Epilogo perché questo EP rappresenta la chiusura di una trilogia che è iniziata con altri due EP, ovvero Cremisan, due punti, Prologue to a Blade del 2024, e poi proseguita con l'album centrale A Blade Because a Blade is All, del 2025, l'anno scorso. Non ve li ho fatti ascoltare ancora, ma ve li farò recuperare, non temete, perché sono dei progetti interessanti. Perché questo album è stato registrato a Brooklyn durante il tour statunitense del marzo 2025. E è un disco che affronta temi di dignità, sovranità e guarigione, con un forte legame con la Palestina. E si nota anche dalla copertina di questo album, che presenta il disegno di un ragazzo di 13 anni di Gaza, che è stato dedicato alla madre di un martire. È un'opera che è composta da 5 brani strumentali, quindi, che mescolano un jazz più sperimentale, loop elettronici e anche registrazioni, proprio field recordings effettuate per esempio in Cisgiordania, oltre a campionamenti di bambini di Gaza. Ripeto, è il terzo album che va a chiudere questa trilogia, che è iniziata da Cremisan, Prologue to a Blade, che è focalizzato sulla valle di Cremisan, appunto vicino a Betlemme, sempre come simbolo di resistenza contro l'espansione degli insediamenti. Poi a seguire abbiamo avuto A Blade Because a Blade is All del 2025, un album che esplora la vulnerabilità e la forza necessaria per mantenere la propria umanità in contesti di oppressione. E poi chiude con questo album, Dear Children of Our Children, I Knew, due punti, Epilogue, che è la chiusura di un cerchio, appunto, un messaggio rivolto al futuro, una sorta di testimonianza registrata, ovviamente sto leggendo tutte queste note di copertina, per le generazioni a venire, affinché sappiano che ciò che è accaduto non è passato inosservato. Ed è un EP che, rispetto agli altri due, dove nei testi, nelle note di copertina c'era un approccio un po' più sottile forse, in questo caso utilizza proprio dei riferimenti molto diretti alla realtà palestinese, e si affrontano temi come la Nakba, temi come la resistenza, ma anche delle manifestazioni contro le industrie leader della difesa israeliana, parla proprio di vetri rotti, un altro pezzo. E noi ci andiamo ad ascoltare invece il pezzo che chiude questo album, Dear Children of Our Children, e dicevo, il pezzo si intitola What Did the Child Say Facing Reality? Cosa avranno detto i bambini, cosa dicono i bambini quando si trovano di fronte alla realtà di un paese occupato, invaso, e che gli è stato portato via. E quindi, dall'album Their Children of Our Children, A New Epilogue, lui Alabaster de Plume, noi ci andiamo ad ascoltare What did the child say facing reality? Alabaster de Plume.

E vi ho sottoposto un ascolto sicuramente impegnativo, quello di What Did the Child Say Facing Reality di Alabaster the Plume, dall'EP Their Children of Our Children. I Knew. Epilogue. Terzo EP che va a chiudere una trilogia dedicata in particolare alla Palestina di questo sassofonista e produttore britannico Alabaster the Plume. Pezzo che avete ascoltato qui sui 105.7 Radio Ciroma, www.ciroma.org. Questo è sempre 52nd Street. E adesso ci spostiamo nell'Europa continentale, andiamo in Germania con il pianista Joachim Kühn. Joachim Kühn è un bel pezzo di storia del jazz europeo tedesco, è un musicista che ha raggiunto la veneranda età di 80 anni e quindi ha deciso di pubblicare un album, di scrivere un album, l'ha scritto tra il dicembre del 2024 e il gennaio del 2025, e a farlo guidare e suonare a un quintetto di ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni, gli Young Lions. E quindi è un bel pezzo che sicuramente celebra un pochettino la storia di Joachim Kühn, anche se i pezzi, ripeto, sono tutti originali e tutti di nuova composizione, però è un viaggio un pochettino anche nei vari generi che hanno accompagnato la carriera di questo pianista, la lunga carriera di questo pianista. Per esempio, il brano di apertura di questo album, che prende il nome proprio dalla formazione, quindi Joachim Kühn e Young Lions, e i giovani leoni, appunto, e il pezzo che apre si intitola Slick Stuff, è il pezzo che vi farò ascoltare, ovviamente, richiama le passate incursioni di Kühn nel genere del jazz rock, quindi un bel ritmo serrato, quindi vi faccio un po' riprendere come genere. E allora ci andiamo ad ascoltare Joachim Kühn and the Young Lions. E noi ci ascoltiamo Slick Stuff, Joachim Kühn and the Young Lions.

Joachim Kühn and the Young Lions dall'album omonimo, per questo pianista ottantenne che si è circondato di altri cinque musicisti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutti tedeschi come lui, e hanno pubblicato questo album, appunto, Joachim Kühn and the Young Lions, un album per celebrare gli 80 anni di questo pianista storico. Noi abbiamo ascoltato Slick Stuff, sonorità abbastanza rock, però su tutto l'album è molto vario come genere. Abbiamo anche le ballad, momenti più dilatati. È un album piacevole, pubblicato da ACT il 24 aprile 2026, questa bella etichetta tedesca storica, anche questa degli anni 90, cioè ormai è, diciamo che è un punto fermo per quanto riguarda il jazz europeo, soprattutto quello mitteleuropeo. E allora, dopo Joachim Kühn, arriviamo all'ultimo pezzo di questa puntata di 50 Second Street. Siamo sempre sui 105.7 Radio Ciroma, www.ciroma.org. Vi invito ovviamente a rimanere sintonizzati sulle frequenze, perché a seguire abbiamo poi alle 8 abbiamo il nostro Grazie a Dio con Transmission, poi c'è 33 33 33, e quindi la programmazione di Radio Ciroma è decisamente gustosa, oltre ovviamente alla selezione musicale, che è sicuramente la più interessante e più bella, lasciatemelo dire, di tutta la radiofonia italiana, e forse anche oltre, per varietà, per tipologie, per robe che non stanca. Radio Ciroma sono 36 anni che la spiega un po' in giro, nonostante vogliamo rimanere fin troppo umili. E allora andiamo all'ultimo pezzo di questa puntata. Andiamo da Anthony Joseph, che ha pubblicato il decimo album in studio, un pluripremiato poeta, romanziere e musicista di trinidadiano, quindi Trinidad e Tobago, però è residente a Londra. Il 24 aprile 2026 ha pubblicato l'album The Ark, quindi l'arca, per l'etichetta Heavenly Sweetness. È un disco che rappresenta un'immersione profonda nel jazz cosmico, nella poesia surrealista e nell'afrofuturismo. Ovviamente The Ark fonde ritmi afro-caraibici, improvvisazione jazz e influenze dub, ispirandosi a figure come Sun Ra e i Funkadelic. D'altronde è proprio un album di spoken words, come anche degli album dei Funkadelic ci hanno insegnato. E questo The Ark, quindi abbiamo Anthony Joseph che ci fa ascoltare un po' di parole, un po' di testi da lui scritti, come per esempio James, brano che apre l'album, che vi farò ascoltare fra pochissimo. È una traccia d'apertura, appunto, come dicevo, di The Ark. Intanto lo carico. Anthony Joseph James, è una traccia d'apertura ed è una dedica a James Oscar, un caro amico di Anthony Joseph, un amico suo, studioso e teorico, critico d'arte, anche lui di origine del Trinidad e Tobago, una persona che ha avuto un impatto fondamentale nella crescita artistica di Anthony Joseph, che introducendolo al surrealismo. E questo è proprio un pezzo dove il testo rievoca il ricordo di una notte in un nightclub di New York verso la fine degli anni 90, descrivendolo l'atmosfera carica di energia estatica. E allora, vi ho ingolosito abbastanza, ci andiamo ad ascoltare Anthony Joseph con James. Anthony Joseph.

0: driven through the downfalls and the storms.
1: Un bel pezzo black, che più black non si può, quello di Anthony Joseph con James, tratto dall'album The Ark, album pubblicato da Evenly's Witness il 24 aprile 2026. Per questo poeta romanziere trinidadiano di stanza a Londra. Ed era l'ultimo pezzo di questa puntata di 50 Second Street, siamo arrivati alla fine, non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima. È un anno che siamo tutti più tristi perché non c'è più Annarita, e quindi io vi lascio con la sigla e vi do appuntamento alla settimana prossima. Restate sintonizzati sui 105.7 di Radio C Roma.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

Marx viceversa aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!